Enutzita, l'emissiu culturalo e d'actualitat sus CFM Montalba sui placunten de bus turna turba iuei per un emissiu nubelo e a queste ser, en fi tutaro din junor in ori mieci, se mi ascoltat l'udizios de ser, ya ra la l'ubiaturo del mundial de football e dunque iuei anam parla de football, mas evidentemente anam pas parla de tactico, de tecnico e del mundial de football che si devono arra di nos di la settimana scarimun, ma se non parla di chi con un po' mai birat capa la lingua nostra e all'uzita e non bere che ya tabe un football uzita che existis e che ya un football che existis tabe e che per las lenguas minorizados pas solo men uzita ma per tutte las lenguas minorizados e al nivel mundial e al nivel europeo ba chi es a cola draio che non prene lei per parla di football anam escuta di musica come di costume e alla fine dell'emissione e vous direz un po' les actualités del canto all'entour de Montalbasso che se passa en ligan a me l'uzita bachi per il programma di hey bus bau lanza uno primiero musico anam escuta uno canzu di CXK ambe barut che se suono bull.